0: Ma vedi che vuoi dare mano?
1: Devo stare un
0: po'. Sei tremendo amore, ma di cose? Vediamo, sabai. Coño. A sere che ti cagna tu eres.
2: ¿Qué estás haciendo?
3: Todos escuchamos.